0: Hit. Hit glazba na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: Gente, benvenuti nella terra dei pedocci refai.

tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere.